Radio Tore Nostri, in nomine Domini, Domine Chisaglio, Razione Meglio, Dominus Vobisco, Oriamo Deus Serversa, Transcritto Resista, Prestimo Legium, et Unam Tandium Tuam, Celta Principia, Ser Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritu Santo, Descende Vos, Mare de Sempre, Amen.